0: soigne tes carences, protect your energy, le reste on s'emballe.
1: Quoi te dire?
2: Quoi te dire?
1: Quoi te dire?
2: Quoi te dire?
1: Quoi te dire?
2: Quoi te dire?
1: Quoi te dire?
2: Quoi te dire?
1: Quoi te dire?
2: Quoi te dire?
1: Quoi te dire?
2: Quoi te dire?
1: Quoi te dire?
2: Quoi te dire?
1: Quoi te dire?
2: Quoi te dire?
1: Quoi te dire?
2: Quoi te dire?

0: reprends ta femme. Ces obstacles sont tous dans ta tête. Toutes ces excuses ne sont qu'une ruse que tu uses pour justifier la défaite. Quoi te dire? Quoi te dire? Quoi te dire? Quoi te dire?
1: Quoi te dire?
0: Quoi te dire? Quoi te dire?
1: Quoi te dire?
0: Quoi te dire?
1: Quoi te dire?
0: Quoi te dire?
1: Quoi te dire?
0: Quoi te dire?
1: Quoi te dire?
0: Quoi te dire?
1: Quoi te dire?
0: Quoi te dire?